0: onyame na de dai a che yen se yenimo ahrusie
1: Yehowa ne meha
0: Yenamo sumo Yehowa ne ha